0: Assalamu alaikum jamanari jamena fada radio chadi ya kokalkal fada radio chadi en selini yana maji selini yana maji na saram manai kidangu chaddo dai nanguri juccu endiro kosoro kabin teknigin sangwe kuyankreyo emmanuel regidantenbe jimta roger Tirado o technicien centre meter grebe aí o sokebo foi microimbe kratmando Muhammad Adam Hassan chumana wada abadumi kro labarne kranin chiro sangwe kuyan creyo Emmanuel kudina de kadi jo tunjo dona krna kabin technique
1: Di wala
0: Di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala di wala gege alay asan alifa mahammad duko kabin tekni
1: jibla kono ye dina wudi wulje may may manga ye jibla kono ye kando patre mana karo pa jana do jo kan ti te ma o sen kana kure adim ko dara ise te ni ligi o di wala mari di yango wa bonde ta ka da ka ka da dan ni di si bala ya dan na ka su na ku di si su na ku man ko ta mu ni ru ci ka ta mu ka yo le ko dara ni ta ta ri di o di wala jibla kono dara ye mari ndo ye mai ndo ye ni di ya ru ya na na walandaran ko gubo makan ye ko gubo ko gubo ko be kala angri kala druna ko guran ye ando naran ko nge wa guran ko nge ko nge chanela la merela jamna ji dan ji de jan jarna jarma jan dina kala bani ibrahim digi odi wala kala la la yermani digi odi wala.